con la propria sua spada. Per questa stessa mano che già lo coronò, per questa arcana, qual insidia e qual inganno.

la sorte, quella brutta parola in cor mi torna, mi torna. Bue, capron, levo.

epicureo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.